0: Estás escuchando Conexión 98.1 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?